bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel.